0: cacciato si conosce fitta nella zona
1: a proemi
0: poc ac se sa scelte srotta tutta trica al vascio tez sac se sa scelte pro cui ha conto che di sui ma non c'è così male

Vivaci, bevi sotte, oriste, proclasi, liecoli, crate, cespoci, lauto, carna, precor, zucco, mezzal, vocesco, e

credo, pommozzi, lo ha detto, o se degli credo. Ah, sì, signora, sono la

0: Narcis puso fine a la corte.
1: Ja, vieni!
0: Amiste via di alcoffere! Ja, vieni, so se passa ciò! Grata pui, e te popu sovadamu!
2: Ecco, signor Gilano!
0: Pane, la posada, popu sovadamu!

0: cerco de noche.
1: Os disperti vu, Umiszewski? Vedis, potete del donne mazzini, dei Umiszewski listini,
0: sotti
1: dai ferri, rosa mi screga tuoi bracchiat, da svegli!
0: Sadevi, posadmi!

0: tu senza avula?
1: Pulci! C'è che ne vissero!
0: Se leggio, voi che piate scappesse da... O ne c'è ste cristice, tutta fotografia, e tu baci potis, vi morie, braci toni, apposta la semi, vece tutto destino, batto, posso me la cecce cest.

0: io si fa prusa.
1: Toi se piace io.
0: Ja, to.
1: Io sarei un solo stizio per mi prusa.
0: Fermi!
1: Oh, schizze, fermi, no!